0: beati pacifici, con gli anfibi dei
1: uvai hola dai shlomo dabnao
2: benazetin shalom
1: oretz
2: ushofte yerani haukyun unohnerun vasin zi anon astu zo